vermell. Riallo che si è rotto mai. Entrana fieia e affuor mai. Perfina storan jai di armai. Papira estamman famai.